0: sale una lista.
1: Una lista.
0: You can tell me Stephen Ruffalo.
1: Richard. I'll see if I can get y'all one up there.